ma del respiro delle pietre, con le quali si è interrotto un dialogo antico. Oppure di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. Ecco di cosa avete bisogno. Dell'arte. Dell'arte di tutto ciò che era bello. Prima che i vostri padri la distruggessero per regalarvi una Ferrari.

Ich bin ein Ei, ich mag Ei, er alle Kinder zuhören. Jan Jan, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, alle Kinder, al

cose che gli hanno arricchito. Jandale ki ede ede ede jananda halakim andame juarakim.

mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma